e bell'uomo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in strano suor. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà che il suo perdono io curverò.